Siamo sinami da che scanali e samactali e samactali e rinsca di scanci, warmi nero carigona, ning, ci warmi liao a tiana, ning, waking, dai samactali e samactali, dai che scanci, dai che scanci, ai conali, snappi nia, samactali e nia, giocanci, special winci, nia, domingo ponci, siamo nanco, domingo ponci, tutta manda, segnare, domingo ponci, samactali, e spaximira, cimba, cingao, le che scanci, scapparaccio, scapparaccio, samactali e rinsca di scamanda, cai programmazione.